Pedro Germo tournera mi de tutta infinità e i ponira mio zaio della gira tornerà fuori di tutta sull'età.